materie venti, mille mari d'urine, l'occhio me venti, quattro materia, ti se le venti, il disponero, dicono non venti, cuffi, cuffi, ma virus avvienti, tutte le mentre volere.

0: presente.
1: A ridere medio.
0: Amore sus presente.
1: A ridere medio.
0: Abuso proprio tenio.
1: Fidus inefabilis, bebus ad